Escuta, sono un grotto e con io in Spagna c'è il museo di Bilbao che si tiene a nome di Teresa Mora, le mamme piace. E si dice, Guggenheim, a chi empieza qui su giorno di storia? Un día todo es posible, la feria todo es imposible. Las vías no son iguales.